0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Top of the Tops, il meglio del meglio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Radio Vicenza Nightlife.
1: Indietro nel tempo, oh, qui come si torna? Due stelle nel cielo che diventava rosa. Mi sei

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Busca avventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Abbiamo raggiunto anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed eccoci, benvenuti, benvenuti con noi anche in questo giovedì mattina, 15 di ottobre. Anche oggi siamo pronti, abbiamo un sacco di curiosità e si parte.

0: Quali sono i fatti più importanti che si sono verificati in questa data? 15 di ottobre. Partiamo dal 1582, quando entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce quello giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre di quell'anno, 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario, vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. 1815, Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena. 1844, Johann Strauss debutta come compositore e direttore d'orchestra al Casino di Heitzing, Vienna. 1872, Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini. 1940, esce nelle sale Il grande dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin. 1967, Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara. 1990, il leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace. 2007, con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l'Airbus A380 alla Singapore Airlines, l'aereo già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E vediamo sul calendario quando sono i santi del giorno per questo 15 di ottobre. La Chiesa ricorda Santa Fortunata, Santa Eusebia, San Severo e Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa è la protettrice dei carmelitani.
1: Radio Vicenza.

E siamo ai compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Matteo Garrone, regista affermato e di raffinata ricerca formale, nato a Roma nel 1968, buon compleanno anche a Valerio Staffelli, un volto noto della TV italiana, dove lavora come inviato di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli è nato nel 1963.

la curiosità legata a questa data ci porta al 15 d'ottobre del 1940, quando usciva al cinema Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Impossibile non cogliere nel protagonista la caricatura di Hitler, così come nel suo fido alleato Bonito Napoloni è facile individuare un riferimento a Mussolini. Ciò che emerge da questo film è la maniera poetica e intelligente con cui la pellicola riesce a rappresentare in forma satirica uno dei momenti più drammatici della storia.

Quali sono i fatti più importanti che si sono verificati in questa data? 15 di ottobre, partiamo dal 1582, quando entra in vigore il calendario gregoriano che sostituisce quello giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre di quell'anno, 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario, vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. 1815, Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena. 1844, Johann Strauss debutta come compositore e direttore d'orchestra al Casinò di Heitzing, Vienna. 1872, Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini. 1940, esce nelle sale Il Grande Dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin. 1967, Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara. 1990, il leader dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov riceve il premio Nobel per la pace. 2007, con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l'Airbus A380 alla Singapore Airlines, l'aereo già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per città e provincia di oggi, giovedì 15 ottobre. La giornata si presenta stabile, con cielo sereno poco nuvoloso e qualche velatura di nubi alte nel corso del pomeriggio. Nelle prime ore attenzione a foschie, nebbie locali e nubi basse, soprattutto in pianura e nelle valli, con miglioramento nel corso della mattinata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 10-11 gradi e una massima di 21-22 gradi, con valori generalmente miti anche nel resto della pianura. Venti deboli e variabili al suolo. La stabilità proseguirà anche venerdì, mentre da sabato è atteso un graduale aumento della nuvolosità, più evidente sulle zone montane. Per domenica non si esclude qualche locale precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. Da Radio Vicenza per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 15 di ottobre, 288 giorno del calendario, e quella di oggi è anche la giornata internazionale delle donne rurali. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. In hotel

0: 0800 008 008. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
2: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
1: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
2: Meglio, vieni da noi. In Viale Verona 35 c'è il tuo spazio aperto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Incidente stradale a Schio dove una donna di 54 anni è stata investita da un'auto in via Lago di Trasimeno vicino al centro commerciale Campo Romano. La donna stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Soccorsa dal 118 è stata trasportata all'ospedale di Sant'Orso. Non è in pericolo di vita. Furto in una tabaccheria a Noventa Vicentina, denunciato un ventenne residente ad Este. Il giovane avrebbe forzato il locale portando via 200 euro in contanti e gratta e vinci per un valore di circa 10.000 euro. Identificato dai carabinieri grazie alle telecamere, avrebbe poi tentato di riscuotere le vincite in ricevitorie tra Venezia, Ferrara e Bologna. Incidente a Montecchio Maggiore nella rotatoria dell'ex casello autostradale A4 tra via Melaro e via Battaglia. Un camion ha perso una bobina di rame da 3,5 tonnellate che ha colpito una Fiat Panda. La conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è rimasta ferita. Sono intervenuti i soccorritori per liberarla e prestarle assistenza. Un falso carabiniere ha truffato un'anziana di 89 anni di Enego, portandole via 14.000 euro. Un 39enne napoletano è stato arrestato dai veri carabinieri. L'uomo aveva raccontato alla vedova che il figlio aveva investito una bambina, chiedendo denaro per evitare il fermo. Intercettato a Bassano Est, aveva con sé parte del bottino. Ora è in carcere a Vicenza. Momenti di apprensione questa mattina a Darzignano. Un camion ha perso acido cloridrico nella zona industriale, lasciando una scia di circa 500 metri. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco, ARPAV e polizia locale. La strada è rimasta chiusa per qualche ora perché la sostanza è corrosiva e può irritare gravemente pelle, occhi e vie respiratorie. Droga pagata anche con le tessere del reddito di cittadinanza è quanto emerge dall'operazione antidroga dei carabinieri che hanno arrestato 24 persone tra le province di Vicenza e Catanzaro nell'inchiesta denominata Social Card. 12 persone sono finite in carcere, 9 ai domiciliari e 3 hanno l'obbligo di firma. Sequestrati oltre 11 kg di stupefacenti e un bar utilizzato come deposito e luogo di consumo della cocaina. Grave incidente stradale a Bassano del Grappa sulla strada Cartigliana. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Due persone sono state soccorse e trasportate all'ospedale San Bassiano in codice rosso. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici. La salute apre le porte ai cittadini con gli Open Day delle case della comunità dell'Ulsa Ottoberica. Dal 20 ottobre al 25 novembre, 9 appuntamenti dalle 9 alle 19 per conoscere i servizi, incontrare i professionisti e partecipare gratuitamente a test e incontri dedicati alla prevenzione e al benessere. Si parte il 20 ottobre a Darzignano, l'accesso è libero. Ed ora la pagina sportiva con il ciclismo, doppia sfida sulle strade vicentine. Al Giro del Veneto maschile trionfa Alessandro Covi, che a Monteberico supera allo sprint il danese Karmig. Al femminile invece successo della tedesca Liane Lippert, che si impone nel finale. Terzo posto per Elisa Longo Borghini, mentre la migliore vicentina è Giada Silo, 14ª al traguardo. E con questa notizia chiudiamo anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Tom and con So Easy, giovedì 15 ottobre 2026, praticamente metà settimana, già stiamo andando in discesa verso il weekend, che bello. Inizia anche in questa mattinata il nostro appuntamento con Buongiorno Vicenza, quindi siamo noi qua a farvi compagnia come ogni giorno, come ogni mattina da lunedì a venerdì, mentre vi svegliate, vi preparate, andate a scuola, andate al lavoro, ci siamo noi con tante notizie, tanta musica e tante notizie dal nostro territorio. Buongiorno da Marco Picchio, che sono io il portavoce delle Buongiorno Vicenza. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi con dei messaggini, saluti, commenti, quello che vi va. Ripartiamo con Soli Roy, Call It.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: The Colors è pronto come va. Alle 7.17, buongiorno, siete sulla Radio Vicenza. Allora, prima notizia di questa mattina ci fa già pensare al Natale che si avvicina. Lo so, per qualcuno è un dramma, perché tante persone vivono il Natale in maniera brutta, no? Altre invece l'attendono con ansia, con gioia, con impazienza. E anche a Vicenza chiaramente sarà Natale, e il Natale si prepara ad accendersi con il ritorno del videomapping in piazza, ma quest'anno lo spettacolo luminoso avrà un'impronta più legata alla festa e sarà collegato anche alla mostra in programma. Confermato quindi il gioco di luci sull'architettura della città, mentre non ci sarà la scenografica cascata di fili luminosi dalla torre, già assente in passato. L'amministrazione punta così su un allestimento natalizio capace di valorizzare il centro storico senza riproporre tutti gli effetti degli anni precedenti. I dettagli del programma sono chiaramente ancora da definire, perché siamo solamente in ottobre, ma una cosa è certa: le luci torneranno, anche se con una veste un po' diversa, e per chi si aspettava ancora la cascata luminosa, niente da fare, quest'anno resterà solamente nei ricordi. Questa cosa sembra ufficiale.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
6: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
5: E per un soggiorno?
6: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
5: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Maroon 5 con Lil Wayne, Love is Like, alle 7.27. Buongiorno Vicenza, siete pronti per affrontare questa giornata, questo giovedì 15 ottobre? Non può mancare il nostro incontro con l'oroscopo. Una volta si diceva l'incontro con le stelle, comunque in ogni modo con i nostri segni, facciamo i conti con i nostri segni zodiacali e vediamo cosa ci dice l'oroscopo che arriverà fra qualche istante. Ora c'è Paolo Iezzi con Club Astronave.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Abbiamo raggiunto anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci, invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona giornata a tutti voi. There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Ancora musica nella nostra mattinata, ma anche notizie, quelle non mancano mai. Abbiamo anche, come dico sempre io, delle belle notizie. La tecnologia vicentina punta a rendere più semplice e accessibile la sicurezza in moto. Dainese ha ripensato da zero il proprio airbag per motociclisti con un nuovo dispositivo descritto come più leggero e dal prezzo più accessibile. La novità che colpisce è la possibilità di ricaricarlo utilizzando lo smartphone, semplificando così la gestione dell'alimentazione. Nel progetto c'è anche il contributo del fondatore Lino Dainese, ancora coinvolto nello sviluppo dell'azienda, e l'obiettivo è portare una protezione avanzata a un numero maggiore di motociclisti senza rinunciare alla praticità, perché quando si parla di sicurezza su due ruote l'innovazione più utile è quella che rende più facile proteggersi prima ancora di partire.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per città e provincia di oggi, giovedì 15 ottobre. La giornata si presenta stabile, con cielo sereno poco nuvoloso e qualche velatura di nubi alte nel corso del pomeriggio. Nelle prime ore attenzione a foschie, nebbie locali e nubi basse, soprattutto in pianura e nelle valli, con miglioramento nel corso della mattinata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 10-11 gradi e una massima di 21-22 gradi, con valori generalmente miti anche nel resto della pianura. Venti deboli e variabili al suolo. La stabilità proseguirà anche venerdì, mentre da sabato è atteso un graduale aumento della nuvolosità, più evidente sulle zone montane. Per domenica non si esclude qualche locale precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. Da Radio Vicenza per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Ultimo con Acquario alle 7.50 su Radio Vicenza. Siamo lì lì per finire la prima ora di Buongiorno Vicenza. Tra le altre cose, sono quasi le 8. E attenzione, oggi è giovedì, quindi nella nostra seconda ora avremo ospiti, come sempre. Ne avremo anche domani, poi ne parliamo domani. Ospiteremo come sempre Elena Bianchin dal Comune di Malostica e il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, intorno alle 8.40. Pausa, fra poco.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
7: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
6: E per un soggiorno?
7: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
6: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque, connettiamo forte.
11: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: Malika Ayane con il Detto Tra Noi, sono le 7.58, Detto Tra Noi è tardi, quindi adesso abbiamo il disco Remember e poi ci colleghiamo direttamente con la redazione per la pagina informativa delle 8. Disco Remember affidato a Michael Jackson, riascoltiamo They Don't Care About Us.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
5: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
7: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
5: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
8: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: I miss you.

0: Le 8 e 9 minuti, abbiamo archiviato la pagina informativa delle 8, appunto. Eccoci qua insieme nella seconda ora di Buongiorno Vicenza. Come va? Allora, avete acceso i motori, siete partiti, avete acceso il vostro motore, per, nel senso quello interno, no? Siete pronti per affrontare la giornata, il lavoro, la scuola, perché oggi è semplicemente giovedì. Immagino di sì, quindi magari siete già in macchina e vi auguro chiaramente una buona giornata. Mi raccomando, lavorate o divertitevi se magari andate a fare una gita, perché ci può stare chi no oggi ha una giornata libera e si va a divertire. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattare Radio Vicenza.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Sophie and the Giants con Pink Champagne alle 8:16 su Radio Vicenza, buongiorno. E allora, adesso un'altra notizia, apriamo la seconda ora con questa notizia incredibile: un bonifico al mese per anni fino a far sparire dalle casse dell'azienda con cui lavorava circa 2 milioni di euro. È quanto avrebbe fatto una contabile che per oltre 20 anni ha gestito le finanze della società sfruttando la fiducia e la conoscenza dei meccanismi amministrativi. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe disposto con continuità trasferimenti di denaro verso il conto corrente di una conoscente, quindi chiaramente non verso il suo, sarebbe risultato, come posso dire, anomalo, ok? Però strano che nessuno si sia accorto anche di queste uscite mensili. Vabbè, un sistema che, proprio perché ripetuto nel tempo e attraverso singole operazioni, avrebbe permesso di sottrarre somme ingenti senza destare subito sospetti. La vicenda è ora al centro di un'indagine per ricostruire i movimenti bancari e accertare le eventuali responsabilità. Una storia che dimostra quanto possa essere difficile accorgersi di un ammanco quando chi gestisce i conti è anche la persona di cui ci si fida da più tempo. Poco per volta, come una formichina, insomma, si è portata via 2 milioni di euro. Però ha voluto esagerare, perché magari se si fosse fermata un po' prima magari non se ne sarebbe accorto nessuno. In ogni modo, non per giustificarla assolutamente, però l'avidità non paga mai poi alla fine.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolto.

0: pubblicità.
1: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Ma quanto erano intensi i Blu in questa canzone Magnetic, piuttosto vecchiotta devo dire, qualche anno fa insomma. Sono le 8:27 in questo momento, siamo pronti per incontrare anche questa mattina Elena Bianchin da Marostica. Elena, buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
0: Eccola qua, buongiorno. Ciao. Allora, ieri quando mi hai scritto, guarda, questa settimana farò un po' una sintesi culturale, ho detto, oh, chissà che cosa ci racconterà. Allora lascio, vedo che mi hai mandato un sacco di informazioni, lascio a te riassumere un po' tutto quanto, dai.
1: Dai, allora riassumo velocemente perché appunto io parlo sempre magari di un evento che c'è in centro eccetera per far venire le persone magari a fare una passeggiata, però di fatto poi a coronamento di questo ci sono sempre un sacco di attività culturali. Allora questo weekend invece vi parlo di qualche attività culturale.
0: Bene.
1: Ad esempio domenica 18 alle 15 abbiamo una passeggiata tra arte e storia realizzata diciamo con Elisabetta Caron, che è la figlia di un artista di Marostica, Luigi Caron, che ha fatto diverse opere nella città di Marostica, e lei appunto in questa passeggiata racconterà di queste opere, parlerà di queste opere, quindi avrete modo di fare una passeggiata diversa, imparando anche qualcosa sulla città di Marostica. Questo alle ore 15 del 18 appunto di ottobre, domenica, con ritrovo davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, che è la chiesa verso il Campo Marzio, appena fuori le mura. Alle 17 poi, invece, in chiesa di Sant'Antonio, quindi all'interno delle mura, ci sarà il concerto dell'autunno musicale a cura appunto dei cantori di Marostica. Quindi questo per quanto riguarda la domenica, quindi una bella passeggiata e poi il concerto che comunque è fatto anche in ricordo appunto di Luigi Caron.
0: Bello.
1: Il 20 ottobre, quindi martedì, ricordo che si stanno tenendo i seminari di storia dell'arte a cura del professor Guderzo, anche questi molto partecipati e molto interessanti. Martedì 20, ore 18 in chiesetta San Marco, invece appunto si parla della nascita della fotografia e la nuova pittura, quindi un po' di attività. E sempre parlando di fotografia, allora ho collegato il 22 ottobre, quindi giovedì alle 20:45, sempre in chiesetta San Marco, un incontro con Giovanni Marozzini, organizzato appunto dall'Associazione Marostica Fotografia 1969. Quindi ecco, abbiamo un po' di riassunto tutto questo perché poi la settimana prossima noi abbiamo la tanto attesa fiera di Sassimeone con la tradizionale tombola,
0: allora.
1: E quindi poi io la settimana prossima vi racconterò di questo.
0: Okay.
1: Quindi oggi cultura e la settimana prossima divertimento.
0: Ok, vedo anche che i due ultimi eventi che mi hai detto, 20 e 22 ottobre, sono con ingresso libero, quindi è importante ricordarlo.
1: Sì.
0: No? Questo, ecco.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: L'ultimo
1: anche
0: con prenotazione.
1: Sì, anche i concerti e tutto il resto è a ingresso libero, quindi
0: okay.
1: Insomma, ecco.
0: Va bene, quindi tutte
1: attività aperte a tutti.
0: Tutte le informazioni dove per riepilogare?
1: Siti sempre sugli siti istituzionali, sempre della città di Marostica, trovate le varie attività nell'home page o comunque voglio dire nel sito turistico della città.
0: Perfetto, allora noi ci sentiamo giovedì prossimo, buon lavoro Elena, grazie.
1: Grazie a te Marco, ciao.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Mario Froes con Colombina, buongiorno su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, e stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Fra poco però incontriamo come ogni giovedì il sindaco della città, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Volevo anche ricordarvi il nostro WhatsApp, se volete commentare, mandare un messaggio, insomma essere presenti, partecipare in qualche modo alla nostra trasmissione, 371 1200 116. Ora c'è Lizzo con Don't Make Love New.

0: tutta la notte. Alle 8.42 c'è la Gaia con Nuda qua su Radio Vicenza. Buongiorno a tutti e buongiorno soprattutto al sindaco di Vicenza, Giacomo Possamaico, in linea. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Benvenuto e grazie di essere ospite anche in questo giovedì mattina di ottobre qua da noi. Allora, partiamo subito con un conto alla rovescia. Manca oramai meno di un mese all'inaugurazione della grande mostra in Basilica Palladiana, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una mostra che ancora prima di aprire sta già dimostrando di saper coinvolgere non solamente la città, tutti gli stakeholder culturali, ma anche le categorie e soprattutto numerose realtà che hanno deciso di esserne sponsor. Ricordiamolo che senza gli sponsor queste mostre non potrebbero esistere. Ci racconti un po'?
1: Sì, è molto vero, nel senso che sono mostre che richiedono investimenti enormi, nel senso che tutte e tre le mostre che caratterizzeranno la Basilica Palladiana nei prossimi 3 anni, il ciclo appunto Ispirazione Europa, in cui la prima mostra è dedicata ai più grandi artisti italiani e tedeschi dell'8 e 900 e appunto ha come titolo Da Canova a Kiefer, ma anche la mostra sui più grandi italiani e francesi e italiani e spagnoli, quindi le altre due mostre che ci saranno nei prossimi 2 anni sono tutte mostre che hanno prestiti da tutto il mondo e quindi hanno costi veramente importanti. E quindi è necessario, sì, certo, l'investimento pubblico, ma anche la capacità di avere a fianco soggetti privati che siano in grado di aiutare, di sponsorizzare, di stare vicini al territorio in questa partita complicata dal punto di vista economico, ma cruciale per tanti motivi, culturale, turistico, culturale, perché appunto torniamo a fare le grandi mostre, le grandissime mostre in Basilica Palladiana dopo tanti anni, e intorno a queste mostre stiamo costruendo con la città, con associazioni, con tantissime realtà, tantissimi appuntamenti, già 250 fissati che abbiamo chiamato fuori mostra, proprio sui temi dei rapporti con la Germania e in generale sui temi dell'Europa. Quindi insomma sarà proprio un triennio di grandi eventi intorno alla mostra, ma con tantissime cose che gireranno intorno e che saranno gli eventi straordinari.

0: Cambiamo argomento, parliamo di sport. Allora, ieri Vicenza è stata protagonista del grande ciclismo, diventando tappa del Giro del Veneto, e la nostra città sta diventando sempre più luogo di eventi sportivi, ricordando dunque il Giro d'Italia in primis, ma non ci dimentichiamo l'arrivo della Fiamma Olimpica dello scorso gennaio. È vero che state già lavorando per riportare il Giro in città? Ci dica di sì.
1: Sì, è un tema che segue direttamente l'assessore Zilio, ed è vero, cioè in questo momento un'attività per provare a riportare il Giro d'Italia in città. Insomma, l'ultima volta è stato un successo eccezionale la tappa a Vicenza, con un pubblico foltissimo, ma devo dire anche ieri il Giro del Veneto ha mostrato tutto l'amore per il ciclismo che ha la nostra città, e quindi insomma siamo al lavoro per provare a riportare la tappa del Giro a Vicenza nell'arco, diciamo, o dell'anno prossimo o dell'anno successivo.
0: Allora, vediamo un po', adesso cambiamo ancora argomento. Ci sono sempre più cantieri che aprono in città, luoghi abbandonati che risorgono. Mi riferisco all'ex Baronio in Viale Trento, dove sono iniziati i lavori di demolizione, ma anche al Cinema Corso, dove si procede speditamente fino ad arrivare all'ex macello al Giardino di San Biagio. La settimana scorsa vi siete incontrati con il Demanio e si prevedono altre novità, mentre per l'ex Tribunale ci sono dei passi avanti, sono stati fatti passi avanti.
1: Assolutamente sì, stiamo andando avanti anche su questo. Sull'ex tribunale sta per arrivare, spero arrivi presto, l'autorizzazione regionale, che è quella che ci consentirà di fare l'ultimo passaggio in consiglio comunale, e poi a quel punto potremo avere la vendita pubblica dell'ex tribunale. Sapete che è stata presentata un'offerta per un grande albergo al posto del tribunale, quindi verrebbe demolito l'ex tribunale e costruito al suo posto un grande albergo in centro storico, che manca dal punto di vista dimensionale. Parliamo di un albergo di 120 camere, l'apertura di una nuova piazza davanti a Palazzo Leoni Montanari. E con il Demanio stiamo ragionando di tante altre cose, perché abbiamo presentato questo piano città, che è una ricognizione di tutti gli immobili pubblici di Vicenza, per andare a recuperarli. Tantissimi sono già partiti, penso appunto all'ex Cinema Corso che citavi anche tu, ma penso all'ex macello dove il cantiere sta andando avanti, all'ex Camera di Commercio dove la Camera di Commercio ha deciso di investire per ristrutturarla e portare lì corsi universitari. Insomma, tanti vuoti urbani che stanno riprendendo vita dopo decenni. Un ultimo che proprio ieri ha visto iniziare cantieri importanti è l'ex Baronio in Viale Trento, dove sono partiti i lavori di demolizione. Adesso discuteremo con i privati di quale destinazione dare e quale tipo appunto di futuro dare a quell'area, che per tanto tempo è stato un ricovero di bandati e invece può ritornare a essere rigenerato.
0: Allora, il weekend è dietro l'angolo praticamente, e si avvicina un altro weekend all'insegna dello stare assieme e del vivere il nostro centro storico. Cosa potremmo fare in città in questo fine settimana? Domanda che con cui chiudiamo sempre i nostri incontri.
1: Tante cose, nel senso che questo weekend c'è la 26ª edizione del torneo di scacchi Città di Vicenza, ma diventa qualcosa di molto più importante, perché saranno 3 giorni di scacchi all'interno della Basilica Palladiana, con oltre 200 scacchisti da tutta Italia e da tutta Europa. E ovviamente è possibile andare ad assistere. Da venerdì a domenica ci saranno le partite, parte l'inaugurazione della pista sintetica di sci al Parco della Pace, questa specie di tappetone dove i bambini possono fare allenamento. Continuano ovviamente gli spettacoli classici in teatro olimpico, ci sono tantissimi eventi di afteruni, quindi gli eventi diciamo così nei locali del centro storico pensati per coinvolgere soprattutto gli universitari, e poi continuano naturalmente tante mostre di cui avevamo parlato già nelle volte scorse. Vi invito ad andare sul sito del comune a vederle tutte, perché in questo momento ci sono 9 mostre attive in tutto il centro storico.
0: Perfetto, io la ringrazio sindaco, l'appuntamento è per giovedì prossimo, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
2: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
3: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
2: E per un soggiorno?
3: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
2: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
2: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
6: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
2: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
6: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35, c'è il tuo spazio aperto.
7: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
8: Radio Vicenza, remember!

0: C'erano Asphalt con Don't Turn Around, che carina questa canzone, e il nostro disco Remember che chiude la puntata di oggi, giovedì 15 ottobre. Ringrazio gli ospiti di questa mattina, noi ci troviamo domani, ultimo incontro della settimana tra le altre cose, a partire dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Ora vi lascio chiaramente con la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te! Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì a Liper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. A lì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Abbiamo raggiunto anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata a tutti voi.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
0: Che radio ascolti?
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: www.radiovicenza.com. Online, on air.
4: Far beyond reason.

0: What you thought you was gonna get with me.
1: Pubblicità. Vai da Lialiper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A lì migliora la vita.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per città e provincia di oggi, giovedì 15 ottobre. La giornata si presenta stabile, con cielo sereno poco nuvoloso e qualche velatura di nubi alte nel corso del pomeriggio. Nelle prime ore attenzione a foschie, nebbie locali e nubi basse, soprattutto in pianura e nelle valli, con miglioramento nel corso della mattinata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 10-11 gradi e una massima di 21-22 gradi, con valori generalmente miti anche nel resto della pianura. Venti deboli e variabili al suolo. La stabilità proseguirà anche venerdì, mentre da sabato è atteso un graduale aumento della nuvolosità, più evidente sulle zone montane. Per domenica non si esclude qualche locale precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. Da Radio Vicenza per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.

0: pubblicità.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
9: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che denuncia Kiev compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. E ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Come faccio a presentarmi con questa voce? Come faccio a presentarmi con questo raffreddore? Già qui in radio mi hanno un po', diciamo così, preso in giro. Vabbè ragazzi, malanni di stagione, non sa più come vestirsi qui. E allora benvenuti da una raffreddata e senza voce Vale. Però faccio il mio dovere, non vi preoccupate. Anche oggi ho tante curiosità per voi.

0: Sound, che mattinata, che successi, che belli voi dall'altra parte, già ad averci iscritto, a dirci e raccontarci il vostro giovedì mattina al 371 1200 116. Quindi parto subito con i saluti: Veronica che in questo momento è in macchina, Francesco che è in ufficio, Sonia che invece è a casa, anche lei ammalata, ci picchia, vedi un po', ma come si diceva, sono malanni di stagione e quindi tammale, non c'è niente da fare, sbalzi di temperatura, ecco qua che mal di gola, raffreddore, tosse ed è più, chi ne ha più ne metta. Però sono qui fino alle 13, miei cari, con tutti i miei accorgimenti, propoli, zenzero, tutte le mie tisanine per affrontare anche questa di mattinata, quella che passiamo insieme qui a Radio Vicenza, come sempre fino alle 13.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
5: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
4: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
5: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35 c'è il tuo spazio aperto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: se ne avete la possibilità alzate il volume, perché qui si suonano solo grandi successi. Oggi fra questi, miei cari, facciamo una bella selezione di sagre, di festival autunnali, anche alcuni bizzarri un po' fuori dal comune, proprio per magari invitarvi a passare un weekend fuori porta, andare a vedere magari la festa dei frutti dimenticati o la fiera della salamina del sugo al cucchiaio, qui siamo in provincia di Ferrara, o il campionato mondiale di zucca gigante, qui siamo in Germania. Eh sì, perché faremo un po' il giro del mondo oggi attraverso queste sagre e questi eventi.
1: Tutti in centro!

Arriviamo ad una bella carrellata di grandi successi in questo Tutti in Centro, la mattinata di Radio Vicenza, con me, con Valentina La Rocca, a fra poco con tante altre notizie.

0: Vicenza con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: More music. Radio Vicenza,
2: top of the tops, il meglio del meglio.

0: le castagne, magari anche qualche weekend a passeggio, come si parlava tempo addietro dell'overtourismo, proprio per la raccolta appunto dei funghi, perché i social hanno anche questo potere, oppure la raccolta delle castagne, una bella passeggiata, un bel po' di castagne da poi mettere al fuoco con un buon vino rosso. Oh, che bontà, ragazzi! Ma non vi voglio parlare né dell'uno né dell'altra, perché c'è un festival che invece mi va a festeggiare i frutti dimenticati. Siamo a Casola Valsenio in Emilia Romagna, e invece, come dicevo, delle solite castagne o dei soliti funghi, questo borgo mi va a celebrare la biodiversità perduta. In piazza infatti si trovano in questo periodo e si assaggiano frutti del passato che quasi nessuno conosce, come le azeruole, giusto? Beh, le giuggiole, sì, dai, le conosciamo, è un albero che insomma mi ha permesso anche di farle sotto grappa, a dir la verità, perché quest'anno sono venute davvero belle grosse. I corbezzoli non conosco, le sorbe e le pere volpine, quindi mi andrò di informare su questo festival, che è un vero salto indietro nel tempo anche per il palato.
1: Tutti in centro!

Sono tante eccellenze nella nostra splendida Italia, anche magari cose dimenticate come i frutti, ne parlavamo prima appunto di questa fiera che va, di questa festa che va un po' a festeggiare magari frutti che nel tempo abbiamo lasciato lì e ce ne siamo anche dimenticati. Poi ho avuto anche delle spiegazioni ben precise su alcuni di questi. Beh, avete mai sentito parlare della fiera della salamina da sugo al cucchiaio? Oh, qui ci voglio andare, ragazzi. Siamo in quel di Ferrara, Poggio Renatico, e la salamina è praticamente un insaccato ferrarese che è ricchissimo di spezie e vino, stagionato a lungo, viene cotto per ore e la carne diventa talmente morbida e succosa da dover essere scavata e mangiata direttamente con il cucchiaio, adagiata magari su un buon pezzo di pane croccante o magari abbrustolito, ma soprattutto, tradizione vuole, su un letto di purè bollente.

0: Pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi

Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 15 ottobre. Paura nella notte a Vicenza, dove poco prima dell'una una persona è caduta sulla riva del Bacchiglione a Ponte degli Angeli da un'altezza di circa 5 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 9 operatori recuperandola e affidandola ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. 4 provvedimenti di espulsione sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Vicenza tra ieri e l'altro ieri. 2 cittadini stranieri sono stati rimpatriati, mentre altri 2 sono stati trasferiti nei centri di permanenza per il rimpatrio. I 4 irregolari sul territorio nazionale risultano avere precedenti penali o di polizia, operazioni condotte dall'ufficio immigrazione della Questura. Una dipendente infedele avrebbe sottratto milioni di euro alla società per cui lavorava attraverso bonifici mensili sul conto di una conoscente. La donna, contabile per oltre 20 anni in un'azienda vicentina di import-export, è accusata dall'imprenditore di aver prelevato illecitamente oltre 4 milioni di euro, avviate indagini penali e una causa civile con sequestro conservativo dei beni, ma del denaro al momento non c'è traccia. Secondo appuntamento con la 35esima edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro. Sabato alle 21 al Teatro San Marco di Vicenza, in scena Tanti auguri caro Harold di Davide Giovagnetti, proposto dalla compagnia Teatro Drao e Teatro 3 di Falconara Marittima. 5 gli spettacoli finalisti in gara per l'ambito premio. Ed ora lo sport con il nuoto. Domenica a Vicenza spazio al nuoto paralimpico con il secondo trofeo Città di Vicenza, valido come prima tappa del campionato regionale veneto e una gara promozionale dedicata agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una giornata all'insegna dello sport, della competizione e dell'inclusione. Si conclude qui anche questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Siamo qui nella nostra seconda oretta. Ancora buongiorno, ancora benvenuti qui a Radio Vicenza, dove state ascoltando una raffreddatissima Valentina, ma comunque sono qui pronta a continuare a parlarvi di festival, di fiere, quelle un po' dimenticate ma anche

quasi quasi mi faccio un libricino con tutte le varie fiere, manifestazioni, sagre di paese che ci sono in giro e lungo e largo per l'Italia, e magari appunto l'anno prossimo scelgo un po' prima la destinazione, perché ovviamente queste sagre, queste fiere si stanno proprio svolgendo in questo periodo. E allora, miei cari, vi parlo anche della sagra del calzone di cipolla, ma anche di un grande evento che si tiene in quel del Trentino. Allora, ad Acquaviva, e qui siamo in Puglia, si celebra la celebre cipolla rossa locale in un calzone che ogni anno viene farcito con mozzarella, prosciutto e tanta tanta cipolla, e ogni anno bene o male è da record. Ma la vera curiosità autunnale legata a prodotti tipici è la festa della mela pomaria in Trentino, dove i commercianti del paese si sfidano in un concorso surreale a chi allestisce la vetrina più creativa usando unicamente le mele.

0: Pubblicità.
1: Vai da Lialiper e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: A lì migliora la vita.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali.

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
3: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: questo periodo le nostre tavole hanno anche un altro ingrediente fondamentale per le nostre ricette. Si sposa benissimo come primo, come contorno, anche come piatto unico, ma anche come dolce. Mamma mia, ho assaggiato i tortelli alla zucca e amaretti mantovani, sono buonissimi, anche se faccio fatica a considerarli come primo piuttosto che come dolce, data appunto la dolcezza. Beh, sto parlando ovviamente della zucca, ragazzi, che non è festeggiata solo in questo periodo qui in Italia, no, assolutamente, perché vi porto in Germania per il campionato mondiale di zucca gigante, e non solo, perché le cose magari sono anche un po' sfuggite di mano, perché dopo la pesa delle zucche record, che addirittura alcune possono superare anche i 900 kg, quindi ragazzi, delle zucche enormi, altro che carrozze qui, qui si fanno barche, no, a parte gli scherzi, vi dico che quelle più grandi vengono letteralmente scavate dai partecipanti appunto a queste gare con degli appositi attrezzi proprio per far veloci, trasformate in imbarcazioni e usate dai partecipanti per gareggiare a remi sui laghi.
1: Tutti in centro!
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: noi qui in Italia, bene o male, quando ci sono queste fiere, manifestazioni, e non solo ovviamente in Italia, ma bene o male anche nel resto del mondo, è un momento anche di aggregazione, è un momento anche di divertimento, e invece in Giappone lo fanno per meditazione. Ne parliamo fra pochissimo dell'ottobrata e il folklore del foliage.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Un cordiale buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per città e provincia di oggi, giovedì 15 ottobre. La giornata si presenta stabile, con cielo sereno poco nuvoloso e qualche velatura di nubi alte nel corso del pomeriggio. Nelle prime ore attenzione a foschie, nebbie locali e nubi basse, soprattutto in pianura e nelle valli, con miglioramento nel corso della mattinata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 10-11 gradi e una massima di 21-22 gradi, con valori generalmente miti anche nel resto della pianura. Venti deboli e variabili al suolo. La stabilità proseguirà anche venerdì, mentre da sabato è atteso un graduale aumento della nuvolosità, più evidente sulle zone montane. Per domenica non si esclude qualche locale precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. Da Radio Vicenza per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: ascoltando tutte le belle canzoni in silenzio. Mamma mia, non ce la faccio a cantare oggi, però ce la fate voi, perché stavo leggendo il messaggio di Mauro. Ciao carissimo, dice: io sto cantando tutte queste canzoni qui. Bravo, così si fa. Quando mi ritorna la voce cercherò e lo farò anch'io. Intanto, miei cari, eccoci qua a parlare anche di questo periodo di fiere, manifestazioni, festival, non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. E per noi queste cose sono comunque sinonimo di divertimento. Avete mai sentito la parola ottobrata, che nasce proprio nell'Ottocento a Roma per indicare le gite fuori porta, il divertimento della domenica dopo la vendemmia? Ma nel resto del mondo il cambio di colore delle foglie o comunque il periodo appunto di fiere dedicate, nel nostro caso alla zucca, ai funghi, alle castagne, ma mai alle foglie. Questo invece accade in Giappone, dove c'è la ricerca del colore perfetto. Eh sì, loro usano questo periodo proprio per meditare, ragazzi. Si chiama il Momijari ed è una delle tradizioni più affascinanti della cultura giapponese. Il termine nasce dall'unione di due parole, ovvero Momi, che è l'acero giapponese, e il colore rosso acceso delle sue foglie, che significa letteralmente caccia. È la versione autunnale della Nami, la celebre osservazione dei ciliegi in fiore a primavera. E quindi loro che fanno in questo periodo? Anziché rincorrere animali, i giapponesi vanno letteralmente a caccia dello scorcio perfetto, della sfumatura più intensa, dell'albero d'acero più particolare e spettacolare. Pensate che, così come accade in primavera per i ciliegi, addirittura l'agenzia meteorologica giapponese va a pubblicare in autunno dei veri e propri bollettini di foliage. Le mappe mostrano l'ondata rossa che parte dal nord a settembre e scende verso il sud fino a dicembre, permettendo alle persone di pianificare i viaggi al momento e al giorno perfetto.
1: Tutti in centro!

0: solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Pubblicità.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ancora insieme con le ultime notizie di oggi, giovedì 15 ottobre, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Dopo la condanna a 3 anni di reclusione per le violenze ai danni di una donna a Schio, l'associazione Movimentiamoci Vicenza interviene chiedendo maggiori tutele per chi denuncia maltrattamenti, maggiori controlli e interventi tempestivi. La vicenda, durata oltre 2 anni e segnata da gravi lesioni, riaccende il dibattito sulla protezione delle vittime. Circolazione ferroviaria tornata regolare dopo quasi 3 ore di stop per l'investimento di una persona da parte di un treno tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia. L'interruzione, iniziata alle 6:10, ha causato ritardi fino a 90 minuti anche nel Vicentino, con cancellazioni e modifiche ai percorsi. Dopo una graduale ripresa, il traffico ferroviario è tornato alla normalità. Un gesto di solidarietà arriva da Torri di Quartesolo. Il sindaco Gianluca Ghirigatto ha deciso di donare alla scuola i risarcimenti ottenuti dopo aver denunciato gli attacchi e le minacce ricevuti sui social. Le offese erano arrivate in seguito ad una ispezione in un locale che aveva portato alla sospensione dell'attività. Un aiuto concreto per la comunità scolastica. Torna a Vicenza il videomapping per le festività natalizie. Confermato anche quest'anno il gioco di luci in piazza, che sarà dedicato al Natale e collegato alla mostra in programma. Non ci sarà invece la cascata di fili luminosi dalla torre, già assente in passato. Un'atmosfera di festa affidata dunque alle proiezioni e agli effetti luminosi. Il comune di Asiago è stato premiato a Firenze da FSC Italia con il riconoscimento Radici Comuni. È l'unico comune italiano tra le 10 realtà premiate per l'impegno nella gestione forestale sostenibile. Un percorso avviato nel 2017 con progetti per valorizzare le risorse boschive, sviluppare la filiera del cippato e ripristinare le aree colpite dalla tempesta Vaia. È tutto anche con questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
2: Così ci siamo nella nostra ultima oretta, ma come sta passando veloce il tempo, ragazzi. Io vi ricordo sempre il nostro 371 1200 116 per dirla vostra anche in questi ultimi 60 minuti, dove continueremo fra poco a parlare di sagre e manifestazioni.
3: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

eccoli qua i nostri bei successi, quelli che stiamo ascoltando a tutto volume. Insieme poi devo salutare Giovanni, devo salutare Emanuela, quanti siete anche oggi, popolo di Facebook. Vi mando un bacio perché stavo leggendo i vostri messaggi anche nella mia pagina Valentina La Rocca, quindi saluto Saretta che mi ha mandato anche un bel messaggio privato. Allora, miei cari, si parla di feste, fiere, particolari. Devo dire che la sfilata delle zucche subacquee mi mancava. Vi porto questa volta in Florida, al Key Largo. Praticamente i partecipanti di questa manifestazione si immergono a circa 10 metri di profondità con ovviamente delle bombole, e quindi presumono siano dei sub esperti, quindi bombole, muta e coltello, per scolpire le proprie zucche sott'acqua sfidando il galleggiamento del vegetale, e alla fine vengono premiate ovviamente quelle zucche che sono intagliate più particolari.

0: pubblicità.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: basta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Vicenza. Music.
5: Now. Anche oggi il tempo è passato veloce, il tempo è tiranno, perché ce ne sono un sacco di festival, ne ho lasciati davvero da parte un bel po', quindi magari su questo argomento ne ritorneremo a parlare, perché di bizzarrie in giro per il mondo ce ne sono, e come ad esempio la gara di lentezza delle lumache con scommesse addirittura goliardiche. In questo caso siamo in Francia, nelle campagne del sud della Francia, dove si celebra la tradizionale festa delle lumache, dove si cucinano purtroppo anche le lumache alla griglia, che vengono cotte appunto su delle braci con dei tralci di vite, ma il festival include anche questa bizzarra gara di lentezza. E penso che le lumache ce ne mettano un po' per

0: eccessi, la mattinata di Radio Vicenza. I vostri saluti a Giacomo, a Paola, a Eleonora, a Fabrizio in ufficio in una fogace pausa pranzo, e poi Denis, Francesca che invece sta cucinando un buon piatto di pasta. Vengo anch'io. No dai, che non vi ammali. Noi godiamoci gli ultimi successi anche per questo Tutti in Centro, e poi ci si saluta.
1: Tutti in Centro.

0: così siamo arrivati alla fine, me ne devo andare. Allora, su questo argomento, come dicevo, ne ritorneremo a parlare, perché di festival particolari ce ne sono. Mi piacerebbe andare a questo, l'ABBA Festival. Siamo nel Regno Unito e si tiene il World Conquer Championship proprio in questo mese, una competizione in cui i partecipanti si sfidano a colpi di castagne legate ad uno spago, cercandole di rompere quelle dell'avversario. Eh beh, simpatica questa cosa. È tutto dalla Vale, ci si sente domani, ciao!
1: Tutti in centro!

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group. Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Pubblicità. A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
3: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
2: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
3: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35, c'è il tuo spazio aperto.
4: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
5: al costo.
4: Sì, buonissima. E l'olio?
5: Al costo.
4: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
5: Al costo.
4: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
5: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
4: Certo, perché la fedeltà è importante.
5: Alì, migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Fattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi giovedì 15 ottobre. Paura nella notte a Vicenza, dove poco prima dell'una un uomo è caduto sulla riva del Bacchiglione a Ponte degli Angeli da un'altezza di circa 5 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 9 operatori recuperandolo e affidandolo ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tragedia a Vicenza, dove una turista spagnola è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco in corso Santi Felice e Fortunato. I soccorsi sono intervenuti con lunghe manovre di rianimazione, riuscendo a ripristinare il battito. Trasportata in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza, la donna è deceduta poco dopo. Bassano del Grappa ricorda Giambattista Brocchi, illustre naturalista e tra i fondatori della paleontologia moderna. Sabato a Villa Rezzonico una giornata di studi riunirà esperti da tutta Italia per celebrare i 200 anni dalla sua scomparsa e approfondire la sua eredità scientifica. Numerosi gli studenti e gli appassionati già iscritti. Ingresso libero. Il comune di Thiene, insieme alla LILT e alle associazioni del territorio, promuove la quarta edizione della Marcia in Rosa, in programma domenica. Partenza alle 9.30 da Piazza Chilesotti per un percorso di circa 5 chilometri. L'iniziativa sostiene la prevenzione oncologica. L'intero ricavato sarà devoluto alla LILT. L'area verde di Via Fratelli Donanzan, lungo il torrente Volon a Mussolente, diventa il parco Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo. L'intitolazione ha ricevuto il via libera della prefettura. A prendersi cura del parco sarà il gruppo Ageshi Mussolente 1, che da un anno e mezzo ne cura il verde e gli spazi. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Di nuovo insieme in questo giovedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia, questo è Radio Web. Bene, vi consiglio di mettervi comodi, siamo già arrivati al giovedì e quindi siamo già a metà della settimana e abbiamo tante notizie e ancora novità veramente da divulgare. State con noi.
1: Radio Vicenza.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

E quest'oggi nella puntata voglio parlarvi subito, non lo sapevo che esistesse, però c'è il Google Bug Hunters. Che cosa significa? Sono i cacciatori di bug, ecco, è una cosa seria questa. In 15 anni pensate che Google ha versato oltre 81 milioni di dollari a ricercatori che lo hanno aiutato a scovare le vulnerabilità nei suoi software. Pensate che ad agosto il gigante di Mountain View sarebbe riuscito a correggere più di 300 falle del suo browser e oltre un centinaio anche nel mese passato, settembre. Ecco, purtroppo questi sforzi, diciamo che hanno subito un duro colpo. Insomma, c'è il nome di OSSVRP, ovvero Open Source Software Vulnerability Reward Program. È un programma di ricerca dei bug nel software open source di Google. Funzionava perfettamente, ma qualcosa è cambiato. Temporaneamente, dice, non accettiamo più le segnalazioni di vulnerabilità riguardante i prodotti. Questa sospensione è dovuta ad un aumento significativo delle segnalazioni automatizzate, la cui gran maggioranza non è valida, come ha spiegato il team di Google VRP in un post. Ciò significa che l'intelligenza artificiale, sì, in questo caso non viene menzionata, diciamo così, esplicitamente, ma è difficile non fare il collegamento. La ricerca di bug, che si tratti di vulnerabilità o di difetti di progettazione, è un procedimento laborioso che richiede una vera competenza e anche lunghe ore di lavoro. Quindi l'arrivo dell'intelligenza artificiale, diciamo che ha cambiato un po' le carte in tavola, alleggerendo il compito dei ricercatori, ma anche purtroppo provocato una valanga di false segnalazioni. Big G quindi si è un po' stancata di questa cosa, ormai i team passano più tempo a verificare l'esattezza delle segnalazioni che a correggere i problemi dei software. Ecco, da qui c'è stato questo stop, diciamo, in un certo senso imposto. Ebbene, dal mese di ottobre quindi è impossibile, diciamo, per i ricercatori segnalare nuove falle e questo fino a nuovo ordine. Google prevede comunque di fare un nuovo punto, diciamo, su questa questione nel corso del primo trimestre del 2027. Staremo a vedere, però sicuramente questo è un problema serio, mi rendo conto, per Google.

0: E dopo la musica andiamo ancora avanti, amici, perché beh, doveva secondo me andare così. Insomma, Giorgia Meloni, lo sapete che l'ha ripetuto come un mantra, non è questo un messaggio di propaganda in vista delle elezioni del 2027, ma è l'audio registrato dalla Presidente del Consiglio depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. L'obiettivo è quello di proteggere la propria voce dal fenomeno del deepfake. Ecco, il file pubblicato in esclusiva da Repubblica è anche ripreso all'Ansa, un problema, dice, noto diffuso che abbiamo documentato nei mesi scorsi quando abbiamo visto comparire su Facebook un'inserzione con la Premier che invitava ad investire 250 euro. Evidentemente era una truffa realizzata con l'intelligenza artificiale, ma questa è potenzialmente in grado anche di ingannare i meno attenti, perché comincia ad essere veramente molto molto precisa questa cosa, è sempre più forse credibile. Ecco, dalle prime informazioni riportate pare che la Meloni sia assistita nella sua richiesta, che è comunque in attesa ancora di approvazione di uno studio legale di Roma e da una società marchigiana che è specializzata proprio nella tutela della proprietà intellettuale. L'obiettivo è quello di evitare abusi in ambiti come la creazione di contenuti multimediali scaricabili, le attività culturali e l'organizzazione di manifestazioni politiche. C'è una ricerca pubblicata a inizio estate che svela proprio che la Premier è il secondo personaggio pubblico più cercato in Italia in relazione al deepfake, e al primo posto, beh, c'è l'attrice Sydney Sweeney. Diciamo che la notizia è arrivata proprio nel momento in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale sta diventando di dominio pubblico, da quando alcuni addetti ai lavori hanno portato, diciamo, alla luce gravi pericoli conseguenti proprio a un possibile sviluppo incontrollato della tecnologia. Anche i non addetti ai lavori hanno iniziato a interessarsene, quindi dal mondo della politica ci si attende anche una presa di posizione netta, anche perché la versione delle big tech, diciamo così, che guidano il settore è molto molto chiara. Nessuna intenzione, dicono, di rallentare o fermarsi, il rischio quindi è considerato un rischio accettabile.
1: Radio Vicenza.

siamo ancora insieme in Radio Web, la puntata che continua, e adesso volevo parlarvi un po', restando sempre del tema dell'intelligenza artificiale, di quello che sta succedendo in casa Apple. Sì, perché gli utenti possono acquistare i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma non troveranno a bordo Siri AI, ovvero la versione aggiornata dell'assistente personale, che non è ancora disponibile in Europa perché Apple deve garantire l'interoperabilità in base al Digital Markets Act. Secondo Mark Gurman, il giornalista sempre ben informato di Bloomberg, questo braccio di ferro tra l'azienda e la Commissione Europea durerà ancora per molto tempo. Quindi sì, Apple ha rilasciato iOS 27, iPad OS 27 lo scorso 14 di settembre. È possibile quindi installare la nuova versione dei sistemi operativi sull'iPhone e l'iPad supportati. Dicevo, per le funzionalità di Apple Intelligence sono necessari comunque i modelli più recenti. Se nessuno dei dispositivi venduti in Europa è presente Siri AI, l'azienda ha spiegato perché la versione, diciamo, potenziata dell'assistente non è disponibile per colpa del Digital Markets Act, e in base alla legge è obbligatorio poter garantire l'interoperabilità. Appunto, Apple dovrebbe quindi consentire agli assistenti di terze parti lo stesso livello di accesso al sistema operativo e alle app garantito a Siri. Secondo l'azienda, questo rappresenta un grave rischio per la sicurezza e soprattutto per la privacy. Aveva quindi proposto una soluzione denominata Trusted System Agent da implementare entro 18 mesi, che consente l'accesso in modo sicuro, diciamo, alle stesse funzioni e capacità di Siri AI, ma la Commissione, diciamo, questo lo ha rifiutato. Quindi, ecco, non ve l'aspettate Siri AI così molto rapidamente che arrivi, diciamo, sui vostri smartphone.

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di quello che sta succedendo in una nota software house italiana che è la Teen System. Beh, è vero che l'intelligenza artificiale ci farà lavorare di meno e guadagnando lo stesso stipendio, e così ha deciso la software house Teen System, appunto, che concederà dal prossimo mese all'85% dei suoi dipendenti un intero giorno extra di riposo settimanale, senza che questo comporti alcuna ripercussione sulla loro busta paga. Ne ha parlato l'amministratore delegato Tommaso Cohen in un'intervista che è stata rilasciata di recente, confermando quindi la volontà di lavorare per obiettivi e non valutando esclusivamente il tempo trascorso alla scrivania tra una timbratura e l'altra. È esattamente il contrario di quanto si sta verificando in molte realtà professionali, dove l'adozione dell'intelligenza artificiale ha invece introdotto una forma di stress aggiuntiva, diciamo così, spingendo ad alzare costantemente l'asticella delle aspettative. Dice: siamo consapevoli di andare contromano, ma al momento i risultati ci dicono che la direzione è quella giusta. L'idea a monte di tutto è responsabilizzare i dipendenti rispetto agli obiettivi da raggiungere, poi ciascuno si organizza come ritiene meglio, lavorando quindi 4 giorni alla settimana oppure 5. Va detto che l'azienda comunque aveva già introdotto il concetto di settimana corta già dal 2022, riducendo l'orario da 40 a 36 ore, e questo su base volontaria, accettando una riduzione minima della contribuzione. L'85% quindi ha aderito e dal prossimo mese avrà quindi la possibilità di passare a 32 ore senza ulteriori tagli. Chi vorrà scendere da 40 a 32 ore invece dovrà rinunciare al 10% dello stipendio. Beh, questa, diciamo, è questione di fiducia, di prospettiva e di come si ha intenzione, diciamo, proprio di far leva sulle potenzialità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E anche oggi dobbiamo dirlo, è stata una bella trasmissione, visto che le novità non ci sono mancate, anche la musica che ci ha accompagnato, devo dire, come sempre la migliore. Vi consiglio ancora di restare su questa radio. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, alla solita ora, Radio Web, dove si parla di tecnologia. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: assetti deboli e variabili al suolo. La stabilità proseguirà anche venerdì, mentre da sabato è atteso un graduale aumento della nuvolosità, più evidente sulle zone montane. Per domenica non si esclude qualche locale precipitazione, soprattutto nella prima parte della giornata. Da Radio Vicenza per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.
1: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
5: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
4: E per un soggiorno?
5: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
4: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi

Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Pronti, pronti, pronti, belli carichi, anche oggi ci siamo. Arriva il giovedì e puntuale, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì a quest'ora, arriva una nuova puntata di 5 in condo.

si ferma mai, grande musica che ci accompagna e poi le nostre chiacchiere, l'informazione, le notizie e quant'altro, insomma, per tenervi compagnia sempre senza fermarci un attimo, anche se in realtà a volte noi vorremmo dire facciamo un po' di silenzio, no? E quando vai magari in un posto in montagna e cerchi il silenzio assoluto, beh, in questa riserva naturale vicino a Helsinki in Finlandia si è svolta la prima competizione di corsa meditativa nel silenzio assoluto. Bellissimo, i partecipanti, pensate, hanno corso per 10 km indossando cuffie antirumore e seguendo un percorso illuminato solo da lanterne naturali, senza poter parlare o ascoltare musica, in assoluto silenzio. Che jazz.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità.
0: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
2: al costo.
0: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
0: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
0: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
0: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: A Lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
5: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
4: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
5: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35, c'è il tuo spazio aperto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

parliamo di castelli, in questo caso di castelli in Inghilterra, quelli che hanno sempre il loro fantasmino, i loro segreti, che hanno una storia, ognuno di loro ha storie incredibili. Beh, durante i lavori di restauro in questo castello, in un posto in Inghilterra, c'è un nome impronunciabile, i tecnici hanno rimosso, pensate, una libreria a muro del 700 e dietro hanno scoperto un vano nascosto che custodiva vecchie mappe catastali, lettere autografe del periodo della guerra civile inglese, pensa a te, che cose vecchissime che erano custodite lì e chissà per quante generazioni erano andate dimenticate.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

tecnologia che arriva dappertutto, eh? La tecnologia che dovrebbe semplificarci la vita in tanti settori, anche in settori impensabili, dove pensi che insomma, tutto si debba fare come si faceva sempre, fin dall'antichità. In questa contea degli Stati Uniti, è una zona agricola, si è tenuto il tradizionale concorso per lo spaventapasseri più originale. Penso che lì se ne vedono tutti i colori, tipo quello di Alice nel Paese delle Meraviglie o cose del genere, no? Beh, a vincere è stata un'installazione ultra tecnologica, semovente, alimentata a energia solare, dotata di pannelli rotanti e di un sistema acustico che andava a riprodurre i versi dei falchi, e con questo rumore, insomma, sto spaventapasseri pauroso che continua a muoversi, e il verso dei falchi fa allontanare tutti gli uccelli dai campi di mais, e diventando così forse lo spaventapasseri più tecnologico della storia, ma arriveranno sicuramente anche altri.

0: Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
1: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group. Pubblicità.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale, ma devo chiamare un sacco di persone.
4: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto, cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto, punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
3: E per un soggiorno?
4: 5 nuove camere doppie immerse nel verde per comfort e tranquillità. E che colazione!
3: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo in via Boschi dietro il centro commerciale il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
7: Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
5: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Se qualcosa può andare storto lo farà a sentenza, è inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Brugia 4-3 ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino, in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 delle italiane in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

15 di ottobre, la giornata mondiale della donna rurale, e allora evviva le contadinelle, ma quanto è bello il lavoro. Io vorrei andare a fare il contadino, sì, dove sei in mezzo alla natura, tutto vive secondo i ritmi della natura, che poi non sono facili, e quindi anche il lavoro della donna rurale va riconosciuto nella giornata di oggi, che appunto è dedicata a questa, il contributo fondamentale delle donne nella produzione agricola e nello sviluppo rurale globale. Evviva!

Io di solito chiedo alla redazione soltanto belle notizie, notizie positive, quelle che ci mettono in buon umore. Non so com'è finita questa che riguarda le 17 minacce più pericolose per l'umanità. E che ci dicono, ma pensa te, che la bomba atomica in realtà, insomma, è qualcosa che a confronto delle altre, non dico che fa ridere, ma è qualcosa di molto meno probabile. Allora, per stilare questo elenco, i ricercatori hanno calcolato, sulla base delle tendenze attuali, quanti anni di buona salute potrebbero andare persi a causa di malattie, disabilità, morti premature, insomma un sacco di cose che potrebbero farci del male. Tra i tanti rischi c'è, tra i primi, l'inquinamento atmosferico, che non è come una bomba che esplode e ammazza un sacco di persone tutte assieme, ma un po' alla volta fa grossi numeri. La resistenza antimicrobica, la malnutrizione infantile, il collasso climatico e poi i vari conflitti convenzionali, la riduzione degli aiuti internazionali, il consumo eccessivo di alcol, l'ipertensione, la disuguaglianza di reddito, il basso livello di istruzione, le pandemie naturali, l'obesità, problemi di salute mentale, fumo e invecchiamento malsano. Queste le cose che ci faranno più male nel futuro.

0: in condotta.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
3: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
4: al costo.
3: Sì, buonissima. E l'olio?
4: Al costo.
3: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
4: Al costo.
3: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
4: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
3: Certo, perché la fedeltà è importante.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
2: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
1: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampasrl.it.
2: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35 c'è il tuo spazio aperto.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Oh, parliamo ancora di intelligenza artificiale. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché c'è adesso questo esperimento fatto con l'intelligenza artificiale che può capire dalla nostra voce quanto stiamo invecchiando. Io adesso lo so, mi capita di sentire delle mie registrazioni, magari che ne so, di quando ho iniziato a far radio tanti anni fa, e beh, so, ti accorgi che la voce è maturata. Ma questo esperimento su quasi 3000 persone sembra davvero funzionare, cioè viene calcolata l'età di una persona a partire da centinaia di caratteristiche acustiche e linguistiche del suo parlato. La differenza tra l'età reale e quella stimata è risultata associata a diverse spie, cioè l'invecchiamento biologico, chi invecchia meglio, chi peggio, ma anche la salute del cervello, le funzioni cognitive, lo stress sociale, pure quello ci fa invecchiare la voce, e non soltanto la voce.

0: E metto due.
1: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Zaga. Beiba.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione con le previsioni del tempo per Vicenza e provincia. Fino a venerdì l'anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni generalmente stabili sull'intero territorio, con temperature in linea con la stagione o leggermente superiori. Nel fine settimana invece è atteso un graduale aumento della nuvolosità per l'arrivo di aria più umida da sud. Per domani venerdì avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche velatura e possibili foschie o nebbie

0: salverai la vita con la tua donazione di sangue. Ma sai che è importante? Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

come sempre al giovedì diamo un'occhiata al meteo per primi, vogliamo essere noi primi che già azzardano una previsione per il fine settimana. E allora già posso dire che per i prossimi giorni il meteo non sarà per niente male, insomma, giornate con temperature piacevoli, c'è questo anticiclone che ci fa gustare delle giornate tutto sommato buone, ecco, freddino magari di notte, ma ci sta, voglio dire, siamo o non siamo a metà ottobre. Occhio alla domenica, perché per domenica forse insomma, è in arrivo qualcosa che magari qualcuno sta attendendo, anche magari un po' di pioggia, qualcuno dice finalmente, ecco, magari domani vedremo un po' meglio questa situazione. I know.

0: Radio Vicenza.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 15 ottobre. Paura nella notte a Vicenza, dove poco prima dell'una una persona è caduta sulla riva del Bacchiglione a Ponte degli Angeli da un'altezza di circa 5 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 9 operatori recuperandola e affidandola ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. 4 provvedimenti di espulsione sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Vicenza tra ieri e l'altro ieri. 2 cittadini stranieri sono stati rimpatriati, mentre altri 2 sono stati trasferiti nei centri di permanenza per il rimpatrio. I 4 irregolari sul territorio nazionale risultano avere precedenti penali o di polizia, operazioni condotte dall'ufficio immigrazione della Questura. Una dipendente infedele avrebbe sottratto milioni di euro alla società per cui lavorava attraverso bonifici mensili sul conto di una conoscente. La donna, contabile per oltre 20 anni in un'azienda vicentina di import-export, è accusata dall'imprenditore di aver prelevato illecitamente oltre 4 milioni di euro, avviate indagini penali e una causa civile con sequestro conservativo dei beni, ma del denaro al momento non c'è traccia. Secondo appuntamento con la 35esima edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro. Sabato alle 21 al Teatro San Marco di Vicenza, in scena Tanti auguri caro Harold di Davide Giovagnetti, proposto dalla compagnia Teatro Drao e Teatro 3 di Falconara Marittima. 5 gli spettacoli finalisti in gara per l'ambito premio. Ed ora lo sport con il nuoto. Domenica a Vicenza spazio al nuoto paralimpico con il secondo trofeo Città di Vicenza, valido come prima tappa del campionato regionale veneto e una gara promozionale dedicata agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una giornata all'insegna dello sport, della competizione e dell'inclusione. Si conclude qui anche questa edizione flash, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.
10: Eravamo giovani.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Oh, ma chi di noi non ha seguito le sue storie? Allora buon compleanno davvero, e non sono pochi, 100 anni per Winnie the Pooh. Io pensavo che Winnie the Pooh fosse stato inventato recentemente, invece no, che poi anche i personaggi di Winnie the Pooh sono carini, sono quei cartoni animati che ti mettono il buon umore, così leggeri per i bambini, ma li guardano volentieri anche i genitori.

torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché abbiamo sentito quello che è capitato nei supermercati francesi, dove hanno messo la temperatura a più di 50 gradi invece di essere refrigeranti, erano diventati un forno. E beh, attenzione, perché da Anthropic, che è uno dei protagonisti del mondo dell'intelligenza artificiale, arriva questo allarme, perché dice: attenzione, perché l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente in forni e nelle televisioni di casa. Allora, meno male che sto pensando a casa mia, il forno no, non è collegato ad internet, anche se ormai sono questi elettrodomestici d'ultimissima generazione e tutto è controllato dal cloud, tutto insomma si gestisce in autonomia, si cuociono da soli, si spengono quando sono cotti e così via. Però il televisore sì, c'ho il collegamento ad internet, quindi non so cosa potrebbe fare l'intelligenza artificiale infiltrata nella mia televisione.

0: pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
2: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
1: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
2: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35, c'è il tuo spazio aperto.
3: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
4: al costo.
3: Sì, buonissima. E l'olio?
4: Al costo.
3: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
4: Al costo.
3: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni?
4: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
3: Certo, perché la fedeltà è importante.
4: A lì migliora la vita.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: E vabbè, lui si diverte così, non so, sto guardando il video, ho appena guardato questo ennesimo video pubblicato da Trump, perché io non lo so, fare il presidente degli Stati Uniti, se ti lascia tutto sto tempo, lui si diverte giocherellando con l'intelligenza artificiale. Adesso ha pubblicato questo video dove appunto ha fatto con l'intelligenza artificiale, dove c'è lui che rincorre e atterra una tigre, è fortissimo, mannaggia, peccato che è questione solo appunto di intelligenza artificiale, possiamo farcela tutti in questo modo.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muoviti.

fermiamo qua, ci fermiamo qua, dai. E anche per oggi allora è tutto, grazie davvero. Si chiude qui la puntata della giovedì di 5 in condotta, ma domani apriremo assieme il weekend, quindi vi aspetto. Ciao da Ivano Visonà.

0: con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
2: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì a Liper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie di oggi, giovedì 15 ottobre da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Dopo la condanna a 3 anni di reclusione per le violenze ai danni di una donna a Schio, l'associazione Movimentiamoci Vicenza interviene chiedendo maggiori tutele per chi denuncia maltrattamenti, maggiori controlli e interventi tempestivi. La vicenda, durata oltre 2 anni e segnata da gravi lesioni, riaccende il dibattito sulla protezione delle vittime. Circolazione ferroviaria tornata regolare dopo quasi 3 ore di stop per l'investimento di una persona da parte di un treno tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia. L'interruzione, iniziata alle 6:10, ha causato ritardi fino a 90 minuti anche nel Vicentino, con cancellazioni e modifiche ai percorsi. Dopo una graduale ripresa, il traffico ferroviario è tornato alla normalità. Un gesto di solidarietà arriva da Torri di Quartesolo. Il sindaco Gianluca Ghirigatto ha deciso di donare alla scuola i risarcimenti ottenuti dopo aver denunciato gli attacchi e le minacce ricevuti sui social. Le offese erano arrivate in seguito ad una ispezione in un locale che aveva portato alla sospensione dell'attività. Un aiuto concreto per la comunità scolastica. Torna a Vicenza il videomapping per le festività natalizie. Confermato anche quest'anno il gioco di luci in piazza, che sarà dedicato al Natale e collegato alla mostra in programma. Non ci sarà invece la cascata di fili luminosi dalla torre, già assente in passato. Un'atmosfera di festa affidata dunque alle proiezioni e agli effetti luminosi. Il comune di Asiago è stato premiato a Firenze da FSC Italia con il riconoscimento Radici Comuni. È l'unico comune italiano tra le 10 realtà premiate per l'impegno nella gestione forestale sostenibile. Un percorso avviato nel 2017 con progetti per valorizzare le risorse boschive, sviluppare la filiera del cippato e ripristinare le aree colpite dalla tempesta Vaia. È tutto anche con questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sunrise.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione con le previsioni del tempo per Vicenza e provincia. Fino a venerdì l'anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni generalmente stabili sull'intero territorio, con temperature in linea con la stagione o leggermente superiori. Nel fine settimana invece è atteso un graduale aumento della nuvolosità per l'arrivo di aria più umida da sud. Per domani venerdì avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche velatura e possibili foschie o nebbie nelle prime ore del mattino, soprattutto in pianura. E nelle valli non sono previste precipitazioni. A Vicenza città le temperature saranno comprese tra 11 e 22 gradi. Sulla provincia valori più freschi nelle conche e nelle zone montane, soprattutto al mattino. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Pubblicità.
2: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
1: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
1: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
1: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
1: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
1: A Lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni.

0: esplorando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
4: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
3: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
4: Meglio, vieni da noi. In Viale Verona 35 c'è il tuo spazio aperto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi giovedì 15 ottobre. Paura nella notte a Vicenza dove poco prima dell'una un uomo è caduto sulla riva del Bacchiglione a Ponte degli Angeli da un'altezza di circa 5 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 9 operatori recuperandolo e affidandolo ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tragedia a Vicenza dove una turista spagnola è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco in corso Santi Felice e Fortunato. I soccorsi sono intervenuti con lunghe manovre di rianimazione riuscendo a ripristinare il battito. Trasportata in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza, la donna è deceduta poco dopo. Bassano del Grappa ricorda Giambattista Brocchi, illustre naturalista e tra i fondatori della paleontologia moderna. Sabato a Villa Rezzonico una giornata di studi riunirà esperti da tutta Italia per celebrare i 200 anni dalla sua scomparsa e approfondire la sua eredità scientifica. Numerosi gli studenti e gli appassionati già iscritti. Ingresso libero. Il comune di Thiene, insieme alla LILT e alle associazioni del territorio, promuove la quarta edizione della Marcia in Rosa, in programma domenica. Partenza alle 9.30 da Piazza Chilesotti per un percorso di circa 5 chilometri. L'iniziativa sostiene la prevenzione oncologica. L'intero ricavato sarà devoluto alla LILT. L'area verde di via Fratelli Donanzan, lungo il torrente Volon a Mussolente, diventa il parco Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo. L'intitolazione ha ricevuto il via libera della prefettura. A prendersi cura del parco sarà il gruppo Ageshi Mussolente 1, che da un anno e mezzo ne cura il verde e gli spazi. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte, in lingua latina.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene.
2: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
3: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: Alì, migliora la vita.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di

0: Vincenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
5: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
4: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
5: Meglio, vieni da noi. In Viale Verona 35 c'è il tuo spazio aperto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Svolta nelle indagini su Laura Battle di Vicenza, identificato dalla questura il presunto responsabile del danneggiamento del furgone del TikToker il Vucumpra. Si tratta di uno studente minorenne, individuato grazie alle immagini delle telecamere e ai filmati della polizia scientifica. Le indagini della Digos proseguono per identificare gli altri responsabili dei disordini. 13 anni e 4 mesi di carcere per tentato omicidio è la condanna in primo grado inflitta a Gaetano Buccolo, 46 anni, di Rosà, che il 6 settembre 2025 aggredì l'ex moglie nella sala slot dove lavorava a Marostica, colpendola con 11 coltellate oltre a calci e pugni. La sentenza prevede anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e un anticipo di 15.000 euro sul risarcimento alla vittima. Paura nella notte in città, dove poco prima dell'una un uomo è caduto sulla riva del Bacchiglione a Ponte degli Angeli da un'altezza di circa 5 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti con 9 operatori, recuperandolo e affidandolo ai sanitari del 118. 58 grammi di cocaina nascosti in 3 barattoli di yogurt. La scoperta a Valeggio sul Mincio, nel Veronese, durante un controllo stradale dei carabinieri. 2 uomini sono stati arrestati dopo il ritrovamento di 108 involucri di droga, un coltello e 1.575 euro in contanti. Per entrambi l'arresto è stato convalidato dal giudice. Dopo la condanna a 3 anni di reclusione per le violenze ai danni di una donna a Schio, l'associazione Movimentiamoci Vicenza interviene chiedendo maggiori tutele per chi denuncia maltrattamenti, maggiori controlli e interventi tempestivi. La vicenda, durata oltre 2 anni e segnata da gravi lesioni, riaccende il dibattito sulla protezione delle vittime. 4 provvedimenti di espulsione sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Vicenza. 2 cittadini stranieri sono stati rimpatriati, mentre altri 2 sono stati trasferiti nei centri di permanenza per il rimpatrio. I 4 irregolari sul territorio nazionale risultano avere precedenti penali o di polizia. Operazioni condotte dall'ufficio immigrazione della questura. Doppio fronte infrastrutturale a Vicenza con la società autostradale Brescia-Padova, che ha illustrato il progetto di prolungamento della tangenziale di Via Moro fino alla statale Postumia, mentre crescono le preoccupazioni dei residenti per l'impatto dell'opera. Intanto, per i cantieri TAV sulla provinciale del Melaro sarà istituito il senso unico verso Verona, con misure per limitare i disagi al traffico e agli studenti. Importante passo avanti nella lotta ai PFAS. Acque del Chiampo ha ottenuto il brevetto italiano per Radox, una tecnologia sviluppata con lo spin-off universitario K-InTech, capace di distruggere le molecole inquinanti attraverso l'ossidazione ad alta temperatura. I test hanno registrato un'efficienza media del 95%. Riparte a Vicenza Scuola Bis, il progetto di mobilità sostenibile Casa Scuola. Sono 115 gli alunni coinvolti in 5 scuole cittadine. 108 utilizzano il pedibus e 7 il carpooling. Le linee del pedibus salgono a 7, 2 in più rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è ridurre traffico e inquinamento, promuovendo autonomia e socialità. 14 appuntamenti con i protagonisti dell'arte e della cultura italiana e internazionale. Torna a Bassano del Grappa il ciclo di conferenze Incontrarsi al Museo Civico, dedicato a mostre, capolavori e restauri. Da novembre a maggio incontri gratuiti con studiosi ed esperti, anche in diretta streaming su YouTube. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Le hit di Radio Vicenza. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Radio VIP, party!

0: Tie Day, Luis Crepaldi, buonasera, buonasera, ben ritornati in diretta dagli studi di Radio Vicenza, qui appunto per il Radio VIP Vicenza Party, giovedì 15 ottobre 2026, sono le 19:15 e noi siamo in diretta con la voce di Mauro Ross, come ogni giovedì sera vi accompagna in queste due ore in compagnia dall'aperitivo al post cena. Come state ragazzole e ragazzole? Spero tutto bene, spero che questa parte di inizio inverno, che in realtà siamo in autunno, però per me praticamente o è estate o inverno, le mezze stagioni non esistono più, però esiste il Radio VIP Vicenza Party, il programma dei migliori hit del momento e del passato, quindi direi che è ora di partire e di ascoltarci un bel po' di sana musica per poi dopo dirvi quello che è il topic della serata, e questa sera è un po' di vita vissuta, come si suol dire. Vai che si comincia, buonasera e benvenuti!
1: Radio VIP Vicenza Party!

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
3: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: Alì, migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: A Vicenza ora c'è un luogo dove le idee diventano incontri, notizie e libri. In Viale Verona 35 c'è Spazio Aperto, la casa dell'altra stampa e delle testate Vicenza Più, la tua casa.
2: Incontra autori, personaggi e giornalisti, organizza e frequenta presentazioni e dibattiti, scopri i libri vicentini o trasforma il tuo manoscritto in un libro.
1: Informazioni su Vicenza Più in edicola, su vpiu.it, su l'altrastampa.srl.it, al numero 0444 11 51 016 o scrivendo a info@laltrastampa.srl.it.
2: Meglio, vieni da noi, in Viale Verona 35, c'è il tuo spazio aperto.

DJ Snake, G Balvin 90, ben ritornati qui appunto dagli studi di Radio Vicenza. Come dicevamo prima, Radio VIP Vicenza Party, il programma con la voce di Mauro Rosso ogni giovedì sera. E come buon giovedì che si rispetti, c'è il topic della serata. Mi è successo questa cosa in settimana. Come sapete tutti, immagino tutti quanti, andate a fare spesa in quel dei supermercati per in qualche maniera, insomma, dover per forza prendere qualche alimento da buttare dentro allo stomaco per vivere da quel punto di vista. Cosa è successo? La situazione è stata questa. Uscendo dal supermercato vedo questa signora che borbotta con il suo carrello, comincia a dire cose fuori da ogni senso, sproloqui a tutto spiano. A una certa va per inserire il carrello dove ci sono appunto tutti i carrelli tranquilli, ma si incazza perché non riesce a buttarlo, a mettere dentro il carrello nei carrelli, lo gira, lo inserisce al contrario e se ne va continuando a borbottare. Il che mi ha fatto pensare al topic della serata, cioè cosa vi è successo, ragazzuole e ragazzuole, di particolare, di goliardico, situazioni un po' strane appunto nei supermercati, magari durante, che ne so, eravate in fila per il cinema e sono successe situazioni in cui una persona scivolando la Coca-Cola è scivolata, ha fatto aquaplaning fino alla fine del cinema. Cose così, cose particolari e goliardiche che avete visto o vi sono successe in prima o terza persona, se nel caso c'era appunto qualche amico di fianco. Ce lo scrivete al 371 1200 116 e fateci partecipi di tutto quello che un po' la vostra goliardia vi ha portato a vivere durante la vostra vita. È tutto.

Cazzai con la sua Animal, canzone del 2026. Sono le 19.36, siamo sempre in diretta dagli studi Radio Vicenza con la voce di Mauro Ross per il suo Radio VIP Vicenza Party, come ogni giovedì sera dalle 19 alle 21. E in quel del web sapete bene che durante la diretta mi piace girare e cercare notizie particolari, curiosità dal mondo, curiosità storiche, curiosità nuove, insomma delle varie curiosità per avere insomma qualche punto, qualche spunto, qualcosa durante il programma. Mi sono imbattuto in questa notizia. Si parla di John F. Kennedy, il presidente degli Stati Uniti, che pensate ha ordinato più di 1000 sigari cubani, ok, per uso personale, poco prima di rendere illegale il commercio con Cuba attraverso l'embargo del 1962. Quindi proprio della serie farsela e darsela da soli, così. Quindi si parlava appunto di notizie goliardiche e direi che questa è abbastanza goliardica, anche se insomma è una notizia successa più di ormai 60 anni fa. Come vi dicevo appunto, voi scriveteci al 371-1200-116 e diteci anche voi se avete vissuto delle situazioni un po' particolari, goliardiche, da ridere, cose molto strane di persone che vanno un po' via di cavessa.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione con le previsioni del tempo per Vicenza e provincia. Fino a venerdì l'anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni generalmente stabili sull'intero territorio, con temperature in linea con la stagione o leggermente superiori. Nel fine settimana invece è atteso un graduale aumento della nuvolosità per l'arrivo di aria più umida da sud. Per domani venerdì avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche velatura e possibili foschie o nebbie nelle prime ore del mattino, soprattutto in pianura e nelle valli. Non sono previste precipitazioni. A Vicenza città le temperature saranno comprese tra 11 e 22 gradi. Sulla provincia valori più freschi nelle conche e nelle zone montane, soprattutto al mattino. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza. Buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

verso la fine della prima parte del Radio VIP Vicenza Party, ma continua la musica. Arriva la Nu Samson 2025, lei è Rita Ora con All Natural, Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Quest'anno a Natale vorrei fare regali speciali con prodotti del territorio a chilometro zero, organizzare un pranzo in famiglia ed una cena aziendale. Ma devo chiamare un sacco di persone.
2: Ma no! Per tutto questo c'è l'agriturismo Le Poscole al Canton di Castelgomberto. Cucina tradizionale per ogni occasione anche da asporto. Punto vendita sempre aperto con specialità di produzione propria che trovi anche ai mercati contadini di Vicenza e Arzignano.
1: E per un soggiorno?
2: 5 nuove camere doppie immerse nel verde. Per comfort e tranquillità. E che colazione!
1: Azienda agricola Le Poscole al Canton. Tutto il bello del Natale in un unico posto.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza.

0: eccellenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte in lingua latina.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Sam Jacobs, Tankman, Blueberries. E finisce qui la prima parte del Radio Vib Vicenza Party, un po' di parte di notiziario, e poi ritorneremo con la seconda parte, il mosso cinema vostri e i vostri messaggi. A fra poco, non mancate.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
6: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita la ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
5: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
7: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
8: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
9: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
7: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
5: Ed è tutto, buona serata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: more.
1: 20.07, buonasera e bentornati qui in diretta dagli studi Radio Vicenza. Questa è la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party. Ciao, io sono Mauro Ross e se non siete stati in mia compagnia abbiamo iniziato la serata alle ore 19 appunto con il Radio VIP Vicenza Party, il programma degli numeri hit del momento e del passato con quella voce che vi accompagna tutti i giovedì sera, ma che soprattutto nella prima parte della seconda parte del programma, cioè adesso, parte con la rubrica chiamata E mosso cinema vostri, con la sigla più bella tra le sigle blutte che potete sentire in giro in quelle delle radio. Vai con la sigla!
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und Terent, è arrivato il momento di
1: E mosso cinema vostri. Comunque io continuo a dire che devo cambiare la sigla. Questa sigla ormai dura da un paio d'anni, è giusto dargli il suo spazio e dire bene, cara la mia sigla, è arrivata l'ora di cambiarti. Allora partiamo subito con una notizia che arriva da cara mamma Disney, ossia si parla dei vecchi classici Disney in un documentario. Parla Ron Clements, che per chi non sapesse è il regista della Sirenetta, di Moana, ossia Oceania da noi, per tra i tanti che ha fatto, e tramite un suo memorial chiamato Making Disney Magic from Mermaid to Moana, il regista ha ricordato un suo appuntamento in una tarda serata con una donna diretti a un coffee shop di Los Angeles per consumare un dolce insieme, e nel loro momento è stato interrotto da una persona. Lui dice: mentre stavamo mangiando, un ragazzino piuttosto strano e tozzo si è avvicinato al nostro tavolo e ci ha fissato per un tempo imbarazzante. Poi si è sporto in avanti, ha lanciato un'occhiataccia e ha detto a voce bassa e roca: baciala. E continuando dicendo: baciala, dai, baciala. Perché non la bacio e basta? Alla fine se ne andò e raggiunse la sua famiglia dall'altra parte del ristorante. Fu un episodio curioso e forse non aveva la pena menzionarlo, se non fosse che fornì l'ispirazione per la sequenza appunto Baciala, la canzone della Sirenetta. È tutto nato da questo episodio. Ovviamente ci sono altre situazioni e altre, diciamo, easter egg durante il documentario, quindi se avete voglia di andarlo a scoprire direi che è una bella curiosità per sapere un po' in retroscena dei film dei classici Disney. Sta per arrivare al cinema, sempre si parla sempre di in realtà è mamma di sì, quindi comunque di supereroi. È arrivato al cinema, a breve arriverà al cinema Clayface, ossia il film su un villain della saga appunto dei DC Studios. Parla James Gunn dicendo che ci saranno altri personaggi fase villain scritturati nei vari film. Sono partiti con The Penguin, che in realtà era una serie televisiva, ma il futuro di DC Studios pare non sia solo allegato comunque ai personaggi supereroi, ma anche ai villain. Quindi stiamo a vedere, e devo dire che comunque per quanto riguarda i villain la DC a mio avviso è leggermente in avanti. Uno su tutto il Joker, che a mio avviso è il miglior villain dei fumetti, c'è poco da fare. Poi giustamente sono come posso dire, situazioni personali, gusti, mettiamola così, però è scritto veramente molto molto bene. Ultima notizia, si parla di una curiosità sempre tratto da un'intervista a Fox News Digital. Sylvester Stallone parla di tutto quello che è stato un po' il suo movimento durante la sua cinematografia, soprattutto sul fatto che non ha mai voluto usare una controfigura. Dice testuali parole: milioni e milioni di rimpianti su tutto quello che perdonatemi, è stata la mia carriera. Potrei passare letteralmente mezz'ora parlando delle ferite, della quantità di incidenti che ho avuto. Sono state ferite molte volte, ma dopo i mercenari ho dovuto fare 9 operazioni alla schiena e 3 fusioni del collo, entrambe le spalle dislocate, l'occhio con ogni genere di lente, è stato brutale. Ha aggiunto che non è più stato lo stesso dopo le varie operazioni, che hanno trasformato più o meno un uomo in un cyborg. Pensate quante purtroppo ne ha dovuto passare. Nel 2010, all'epoca del primo mercenari, è stato scaraventato a terra dalla leggenda del wrestling wrestling. Steve Austin, ragazzi, è un personaggio da 2 metri e 20 per 140 kg di muscoli, quindi diciamo che non fa poco male da quel punto di vista. Ma la scena non è andata bene e l'attore ha avuto entrambe le spalle dislocate, appunto, e si è dovuto appunto sottoporre a 7 operazioni alla schiena. Lui dice: dopo tutto questo, ripensando alla mia carriera, sono stato un idiota. C'è da dire che nel senno del poi, purtroppo, ripensiamo a quello che abbiamo vissuto e diciamo sempre: ma porca miseria, ma non potevo fare qualcosa di diverso, non potevo magari pensarla diversamente, agire diversamente. Ecco, Stallone ci racconta che forse sarebbe stato meglio agire diversamente.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Back to me. You played that.

0: dello Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio?
2: Al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
2: Al costo.
1: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Gite Olvido, Lala, così a caso, messo tra parentesi. La musica di Radio Vicenza, sono le 20:27. Come sapete, io dopo la prima parte, cioè il primo topic della il primo intervento, scusate, la seconda parte del Radio Vicenza Party, lascio un po' di spazio alla musica, anche perché l'intervento sul cinema di solito è sempre un po' più lungo. E girando sempre in quel del web, sapete bene, come vi ho detto prima, che giro, mi è apparso una notizia per tutte le persone a cui piace cucinare. Pensate che la differenza di aspetto tra i due lati della carta stagnola, ok, e mi direte: cosa c'è della carta stagnola con la cucina? Si usa parecchio, ragazzi, quindi se nell'eventuale caso, insomma, cucinate, sapete che ci sono varie pietanze che si possono fare appunto con la carta stagnola. È il risultato del processo di fabbricazione. La differenza tra i lati non ha alcun scopo reale, quindi cucinare il cibo con il lato lucido o il lato opaco verso l'alto non cambia assolutamente nulla. Non fate come la madre di una mia vecchia fiamma di parecchio tempo fa, che diceva che dovevi stropicciarla perché andasse meglio, e ne metteva due, tre invece di metterne una parte sola. Quindi un pezzo di carne si cucinava in 6 ore invece che 2, così a caso. Non si capiva mai il perché, era sempre fredda la carne, e vedi te, ci sarà un motivo. Allora, io vi ricordo il topic della serata, perché a breve andremo a leggere tutti i vostri messaggi, ossia fateci partecipi di quello che sono state un po' le situazioni goliardiche della vostra vita, se avete vissuto situazioni appunto dove qualcuno cadeva per terra in modo particolare, situazioni al supermercato. Ecco, mi stanno arrivando tanti messaggi, ragazzi, su situazione ai supermercati. Per me non cambia nulla, era un po' su una vita vissuta in totale. Se dopo rimaniamo confinati sui supermercati, va benissimo uguale. Insomma, fateci sapere 371 1200 116 per scriverci. E vi ricordo anche, perché non ve l'ho ricordato, che la nuova app di Radio Vicenza è arrivata, è dalla fine di quest'estate che è pronta, quindi iOS, Android, potete scaricarla dal Play Store o dall'iOS Store, Apple Store, e potete ascoltarci in giro ovunque voi siate. Quindi scaricate dell'app di Radio Vicenza.

Tyler Chalel, no, scusatemi, non sentivo più le cuffie. Immagino che comunque la mia voce si sentiva. La musica di Radio Vicenza, canzone del 2025. Io volevo iniziare i vostri messaggi salutando Mirko e Stefano che ci ascoltano da Brendola e Masha con la sua piccola Giorgina invece che ci ascoltano da Sovizzo e ci fanno tanti saluti. Ciao, ciao ragazzi e mi raccomando, continuate a sentire ed ascoltare la musica e i programmi di Radio Vicenza, eh? Bravi, bravi, bravi. Allora cominciamo con qualche messaggio che ci è arrivato. Sapete, io ne seleziono sempre tre. Come vi dicevo, alla fine sono arrivati messaggi solo ed esclusivamente dei supermercati, ma va benissimo così, alla fine sono cose particolari. La prima ce lo scrive Chiara, ci dice: ciao Mauro, durante il Covid vedevo gente che usciva dai supermercati e si levava la mascherina, entravano da soli in macchina e se la rimettevano. Beh, queste sono situazioni che vedevi abbastanza spesso, ragazzi. Il Covid è stato qualcosa per l'umanità veramente importante, soprattutto per il diciamo degrado, recesso psicologico su certe situazioni. Abbiamo visto cose che noi umani veramente potevamo solo immaginare, quindi c'è da dire che grazie Chiara di averci ricordato questa situazione. Un altro ce lo scrivo mio omonimo, sia Mauro da Sandrigo. Una signora inciampa e va avanti con il carrello con lei attaccata alle spalle, ha fatto 10 metri scivolando. Cioè, fammi capire, quindi morale della favola, lei era completamente attaccata al carrello, è scivolata, è rimasta attaccata, il carrello andava avanti e lei scivolava dietro con il carrello. E spero, se ho capito bene, era una scena da film, era da registrare. Povera la signora, spero non si sia fatta male. Oh mio Dio, no, scusatemi. Ma io ti saluto Mauro, grazie per averci scritto, è stata veramente simpatica come cosa. Altra ultimo messaggio ce la scrive Marzia da Vicenza e ci dice: mi cade la bottiglia di Oreo, non si rompe. Sei stata fortunatissima, anche perché le bottiglie di Oreo sono qualcosa di allucinanti, avendo lavorato ai supermercati, ragazzi. Levare l'olio è qualcosa di veramente difficile, a meno che non hai la classica macchina che lava per terra, sapete, con le spazzole, allora in qualche maniera riesci a essere abbastanza veloce. E non si rompe, appunto, e vado avanti durante la giornata del supermercato. La ragazza invece, addetta agli scaffali, ci dice: appoggia un cartone di bottiglie di birra. Bene, come lo appoggia? Esplode completamente. Birra ovunque nel reparto, situazione al limite dell'assurdo. Cioè, no, fammi capire, a te è caduta la bottiglia di olio, non è successo assolutamente nulla, alla ragazza come appoggia le bottiglie di birra esplodono completamente? Beh, c'è da dire che due sono le cose: o tu sei completamente fortunata che ti guardano dall'altro, o lei è completamente sfigata che dicono: no, devi soccombere, poveretta, povera. Ragazzi, comunque grazie di averci scritto.

0: pubblicità.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci. Lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Qui la notte

0: Pensa allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Radio VIP Party.

0: Sono le 20:58, ahimè purtroppo, come diciamo sempre, c'è un inizio, c'è una fine, sia per le cose belle sia per le cose brutte. E ahimè, le cose belle di questa sera sono finite, ma abbiamo gli ultimi due minuti assieme e vi dico dove mi potete trovare in questi giorni. Domani sera dalle 21:30 sarò al New Piper ad Altavilla Vicentina, in via dei Laghi 74, per i Ritmi Animati, quell'evento che io porto avanti con quel mio caro collega, nonché amico, Gianluca Jack Sparrow, evento che fa rivivere a tutti le canzoni del passato, della nostra infanzia, di cartoni animati, in una chiave un po' più dance techno. Insomma, è un evento da vivere. Potete travestirvi da cosplayer, potete impersonare i vostri personaggi preferiti e vivere una serata all'insegna delle sigle dei cartoni animati, tanta musica e divertimento. Quindi passate a trovarci appunto al New Piper ad Altavilla Vicentina dalle 21:30. Poi si passa a sabato 17 dalle 15 mi troverete alla Eden Pasticceria per una parte di aperitivo lungo per il primo anno di nuova gestione, in via del Risorgimento 45 a Sovizzo. Ci sarà anche un influencer che viene da Napoli, la ragazza si chiama Fiori di Frutta, mi sembra di sì, è quella ragazza che fa delle belle gag su dei clienti che entrano a chiedere la frutta e lei sta per rispondergli male, ma la titolare poi la riprende e riesce a riprendere la situazione. Ragazza molto simpatica che sarà presente appunto per un anno di inaugurazione della nuova gestione dell'Eden Gelateria e ci sarò io a fare musica fino alle 7:30 di sera. Quindi vi aspetto appunto Eden Gelateria e Pasticceria, via Risorgimento 45 a Sovizzo, per poi passare alle ore 21:30/22 al New Jamaica Vicenza in via Lanza 36 per continuare la giornata e fare festa fino alle 2 del mattino con un DJ set all'insegna della musica, divertimento, DJ set, vocalizzazione e soprattutto le vostre feste, dato che ormai ogni sabato in cui io sono presente al Jamaica ci sono almeno 6, 7, 4, 5 compleanni, quindi è una situazione molto simpatica da vivere in mia compagnia. Bene ragazzuole e ragazzuole, penso di avervi detto tutto, non c'è altro, perché poi domenica in realtà sono da un'altra parte, ma cose private, quindi non dovete saperlo. Allora noi ci ascoltiamo qui come tutti i giovedì sera, appunto giovedì prossimo, sempre dalle 19 alle 21 con la voce di Mauro Ross che vi porterà compagnia in queste due ore in amicizia. Mi raccomando, come dico sempre, sempre carichi e ci riascoltiamo qui giovedì prossimo. Statem bene, eh? Ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21:01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits.
6: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Le hit di Radio Vicenza.
7: Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. So don't call me up.
6: Radio VIP, party!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

Di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.